just I whisper all of you, I whisper all of you. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami,

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

Tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

cosa c'è di strano? L'ho fermata perché lei

cercavo il fiore, mi sfuggiva Gaia. Penso a lei e guardo te, che già tremi perché sai che fra i boschi o in mezzo ai fiori presto mia sarai.

0: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: Questo è un grande movimento antifilosofico.

Gli Stati Uniti colpiscono un sito militare in Iran mentre Washington smentisce la bozza di accordo diffusa dalla TV di Teheran. Nuova tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran sparano colpi di avvertimento contro 4 navi commerciali. Droni di Hezbollah nel nord di Israele, morta una giovane soldatessa dell'IDF. Gli Stati Uniti reinseriscono Francesco Albanese nella lista delle persone sanzionate. Scontro politico sulla riforma della legge elettorale in arrivo alla Camera il 26 giugno. La Procura di Roma chiede di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano contro un sito militare iraniano ritenuto una minaccia per le truppe statunitensi e per la navigazione commerciale nel Golfo. Secondo fonti americane, nella notte sarebbero stati intercettati anche droni lanciati dall'Iran. Nelle stesse ore si è assistito ad un continuo rimbalzo di annunci e smentite sui negoziati tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso una bozza di accordo che prevederebbe il ritiro delle forze americane dall'area e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Il testo stabilirebbe inoltre che un eventuale accordo definitivo da raggiungere entro 60 giorni venga approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con una risoluzione vincolante. Ma la Casa Bianca smentisce categoricamente l'esistenza dell'intesa, definendola una completa invenzione.
2: Altissima tensione proprio nello stretto di Hormuz, dove la marina nei Pasdaran iraniani ha intercettato quattro navi commerciali accusate di tentare il transito senza autorizzazione preventiva. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim e i media di Stato, i pattugliatori di Teheran hanno aperto il fuoco sparando colpi di avvertimento dopo che i mercantili avrebbero ignorato gli ordini di fermarsi. Le navi sarebbero state costrette a invertire la rotta. La prova di forza militare arriva poche ore dopo i raid aerei statunitensi su Bandar Abbas dopo le nuove sanzioni di Washington contro l'autorità marittima iraniana. Lo stretto di Hormuz resta uno dei punti più strategici al mondo per il traffico energetico internazionale e ogni escalation nell'area aumenta i timori per la sicurezza globale e per i mercati.
1: Un attacco con droni lanciato dagli Hezbollah nel nord di Israele ha provocato la morte di una giovane soldatessa dell'esercito israeliano e il ferimento di due riservisti. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, uccisa mentre cercava di raggiungere un rifugio al confine con il Libano. Secondo la ricostruzione fornita dall'IDF, due droni sono esplosi in una zona militare. Uno degli ordigni ha colpito mortalmente la giovane militare, mentre il secondo ha ferito gravemente una riservista e in modo meno serio un altro soldato. L'episodio conferma il livello di tensione sempre più alto lungo il confine settentrionale israeliano.
2: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. La redattrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati era stata temporaneamente rimossa dall'elenco nei giorni scorsi in seguito ad una ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava soltanto di una misura provvisoria. Francesca Albanese è finita nel mirino di Washington per le sue dure critiche nei confronti di Israele. Durante la presentazione del suo libro a Milano ha ribadito che la violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità garantita a Israele dopo 70 anni di occupazione illegale. Le nuove sanzioni rischiano ora di provocare ulteriori tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Nazioni Unite.
1: E veniamo in Italia con la politica e scontro sulla riforma della legge elettorale che approderà la Camera il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. Le opposizioni parlano di una nuova forzatura. Basta cambiare continuamente le regole del gioco, attacca la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa. Dal centrodestra replica Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia: nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni e aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo.
2: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto e indagato per riciclaggio nell'inchiesa sul caso Bistecchierie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse la propria quota alla figlia di Caroccia. Gli investigatori ritengono che le conversazioni possano essere rilevanti per l'inchiesta in corso. La difesa di Caroccia però precisa che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo ricoperto da Del Mastro all'epoca dei fatti, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio e soldi del clan senese. Ora la richiesta dovrà essere valutata dalla Giunta della Camera.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva. Finisce tra lacrime e delusione la Roland Garros di Jasmine Paolini. La numero uno del tennis italiano viene eliminata dal torneo parigino insieme agli azzurri Cina e Lorenzo Sonego. Oggi riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Cerú girandolo in condizioni climatiche molto difficili con temperature elevate sulla capitale francese. Avanza invece Alexander Zverev, che supera Machac e conquista il terzo turno. Nel calcio europeo, festa inglese a Lipsia, il Crystal Palace conquista la Conference League battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo minuto, che regala agli inglesi il primo trofeo europeo della loro storia. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:03.

0: primo oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Venerdì 29 maggio. Si festeggia San Massimino Vescovo. Oggi è la giornata internazionale dei peacekeeper, dei pacificatori. Il proverbio del giorno è: tra maggio e giugno fa il buon fungo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, irrequieti per carattere e nervositi dai transiti del giorno. Luna opposta a Urano e in quadratura a Venere e Plutone. Tutti contro di voi, o forse voi contro tutti, insofferenti con il capo ufficio, caustici con il vigile che vi obbliga a cambiare strada.
1: Toro, focus sul lavoro. Se per affari viaggiate spesso, oggi mettete in conto lievi complicazioni. L'ansia dell'imprevisto riesce ad attirarlo, tuttavia con un progetto ben definito in mente arriverete presto al traguardo. La strategia vincente: diplomazia.
2: Gemelli, Luna e Urano per amici tra loro si fronteggiano, ma a voi importa poco, significa solo che amicizia e amore vanno tenuti separati. La quadratura di Nettuno a Mercurio nel vostro segno non vi dà noia, anche se vi confonde un po' le idee.
1: Cancro, dove finite la vostra proverbiale delicatezza? Sotto il tiro della Luna in conflitto con Urano, Plutone e con Venere nel segno, oggi si combatte. Malcontento anche con un socio in affari. Il grillo parlante vi suggerisce di non fidarvi del tutto.
2: Leone, bel venerdì per voi che beneficiate del sestile tra Luna e Giove, promoter di nuove amicizie, viaggi, lampo e belle occasioni fortunate. Situazioni insolite e piacevoli da afferrare al volo con la complicità di Urano che vi tiene bordone.
1: Vergine, le complicazioni oggi ve le procura la quadratura Mercurio-Nettuno con un partner distratto e conflittuale che boccia ogni vostra iniziativa. Spese pazze per gratificarsi e gratificare. In famiglia sembra che tutti pretendano.

0: weekend che si prospetta eccitante.
1: Sagittario, sono i sentimenti e le emozioni i protagonisti della giornata, ma nulla di stabile e impegnativo come fanno prevedere la Luna e Urano. Vi rema contro la quadratura Mercurio-Nettuno, indizio di complicazioni familiari e piccole bugie.
0: Capricorno, il venerdì è sempre complicato, ma mai come oggi con la Luna, Venere e Urano contrari, per di più in conflitto con Plutone nel vostro segno. Moti di insofferenza e fastidio, ma solo interiori, perché l'autocontrollo per voi è un must.
1: Acquario, astri frizzanti, ma con Urano che vi fa ridere e la Luna che vi fa sognare, e vi parlano di viaggi, contatti, avventure, argomenti ai quali siete sensibilissimi. L'ideale per una partenza lampo, senza starci a pensare troppo, non ve ne pentirete.
0: Pesci, afflitto dalla quadratura di Mercurio, Nettuno oggi vi mette il bastone tra le ruote, alimentando discussioni e malintesi. Malumori tra parenti con due strategie alternative: chiarire con un confronto diretto oppure metterci una pietra sopra.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Stati Uniti colpiscono un sito militare in Iran, mentre Washington smentisce la bozza di accordo diffusa dalla TV di Teheran. Nuova tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran sparano colpi di avvertimento contro 4 navi commerciali. Droni di Hezbollah nel nord di Israele, morta una giovane soldatessa dell'IDF. Gli Stati Uniti reinseriscono Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. Scontro politico sulla riforma della legge elettorale in arrivo alla Camera il 26 giugno. La Procura di Roma chiede di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano contro un sito militare iraniano ritenuto una minaccia per le truppe statunitensi e per la navigazione commerciale nel Golfo. Secondo fonti americane, nella notte sarebbero stati intercettati anche droni lanciati dall'Iran. Nelle stesse ore si è assistito ad un continuo rimbalzo di annunci e smentite sui negoziati tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso una bozza di accordo che prevederebbe il ritiro delle forze americane dall'area e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Il testo stabilirebbe inoltre che un eventuale accordo definitivo da raggiungere entro 60 giorni venga approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con una risoluzione vincolante. Ma la Casa Bianca smentisce categoricamente l'esistenza dell'intesa, definendola una completa invenzione.
2: Altissima tensione proprio nello stretto di Hormuz, dove la marina nei Pasdaran iraniani ha intercettato 4 navi commerciali accusate di tentare il transito senza autorizzazione preventiva. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim e i media di Stato, i pattugliatori di Teheran hanno aperto il fuoco sparando colpi di avvertimento dopo che i mercantili avrebbero ignorato gli ordini di fermarsi. Le navi sarebbero state costrette a invertire la rotta. La prova di forza militare arriva poche ore dopo i raid aerei statunitensi su Bandar Abbas dopo le nuove sanzioni di Washington contro l'autorità marittima iraniana. Lo stretto di Hormuz resta uno dei punti più strategici al mondo per il traffico energetico internazionale e ogni escalation nell'area aumenta i timori per la sicurezza globale e per i mercati.
1: Un attacco con droni lanciato dagli Hezbollah nel nord di Israele ha provocato la morte di una giovane soldatessa dell'esercito israeliano e il ferimento di due riservisti. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, uccisa mentre cercava di raggiungere un rifugio al confine con il Libano. Secondo la ricostruzione fornita dall'IDF, due droni sono esplosi in una zona militare. Uno degli ordigni ha colpito mortalmente la giovane militare, mentre il secondo ha ferito gravemente un riservista e in modo meno serio un altro soldato. L'episodio conferma il livello di tensione sempre più alto lungo il confine settentrionale israeliano.
2: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. La redattrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati era stata temporaneamente rimossa dall'elenco nei giorni scorsi in seguito ad una ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava soltanto di una misura provvisoria. Francesca Albanese è finita nel mirino di Washington per le sue dure critiche nei confronti di Israele. Durante la presentazione del suo libro a Milano ha ribadito che la violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità garantita a Israele dopo 70 anni di occupazione illegale. Le nuove sanzioni rischiano ora di provocare ulteriori tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Nazioni Unite.
1: E veniamo in Italia con la politica e scontro sulla riforma della legge elettorale che approderà la Camera il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. Le opposizioni parlano di una nuova forzatura. Basta cambiare continuamente le regole del gioco, attacca la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa. Dal centrodestra replica Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia: nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni e aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo.
2: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesa sul caso Bistecchierie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse la propria quota alla figlia di Caroccia. Gli investigatori ritengono che le conversazioni possano essere rilevanti per l'inchiesta in corso. La difesa di Caroccia però precisa che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo ricoperto da Del Mastro all'epoca dei fatti, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio e soldi del clan senese. Ora la richiesta dovrà essere valutata dalla Giunta della Camera.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva. Finisce tra lacrime e delusione la Roland Garros di Jasmine Paolini, la numero uno del tennis italiano, viene eliminata dal torneo parigino insieme agli azzurri Cina e Lorenzo Sonego. Oggi riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo in condizioni climatiche molto difficili con temperature elevate sulla capitale francese. Avanza invece Alexander Alexander Zverev, che supera Mašák e conquista il terzo turno. Nel calcio europeo, festa inglese a Lipsia, il Crystal Palace conquista la Conference League battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo minuto, che regala agli inglesi il primo trofeo europeo della loro storia. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 29 maggio. Si festeggia San Massimino Vescovo. Oggi è la giornata internazionale dei peacekeeper, dei pacificatori. Il proverbio del giorno è: tra maggio e giugno fa il buon fungo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, irrequieti per carattere e nervositi dai transiti del giorno. Luna opposta a Urano e in quadratura a Venere e Plutone. Tutti contro di voi, o forse voi contro tutti, insofferenti con il capufficio, caustici con il vigile che vi obbliga a cambiare strada.
2: Toro, focus sul lavoro. Se per affari viaggiate spesso, oggi mettete in conto lievi complicazioni. L'ansia dell'imprevisto riesce ad attirarlo, tuttavia con un progetto ben definito in mente arriverete presto al traguardo. La strategia vincente: diplomazia.
3: Gemelli, Luna e Urano per amici tra loro si fronteggiano, ma a voi importa poco, significa solo che amicizia e amore vanno tenuti separati. La quadratura di Nettuno a Mercurio nel vostro segno non vi dà noia, anche se vi confonde un po' le idee.
2: Cancro, dove finite la vostra proverbiale delicatezza? Sotto il tiro della Luna in conflitto con Urano, Plutone e con Venere nel segno, oggi si combatte. Malcontento anche con un socio in affari. Il grillo parlante vi suggerisce di non fidarvi del tutto.
3: Leone, bel venerdì per voi che beneficiate del sestile tra Luna e Giove, promoter di nuove amicizie, viaggi, lampo e belle occasioni fortunate. Situazioni insolite e piacevoli da afferrare al volo con la complicità di Urano che vi tiene bordone.
2: Vergine, le complicazioni oggi ve le procura la quadratura Mercurio-Nettuno con un partner distratto e conflittuale che boccia ogni vostra iniziativa. Spese pazze per gratificarsi e gratificare. In famiglia sembra che tutti pretendano ogni giorno di più.
3: Bilancia, gli aspetti planetari non sono tra i più sereni, ma la Luna nel vostro segno vi pone comunque in prima linea a dirigere il traffico della giornata. Malumori in famiglia, soprattutto se continuate a rinvangare episodi che risalgono al paleolitico.
2: Scorpione, a favore avete Venere e Plutone, entrambi però fiaccati dal transito della Luna. Seguite il proverbio: aiutati che il cielo t'aiuta. Giornata insulsa, un venerdì d'attesa e magari di preparativi per un weekend che si prospetta eccitante.
3: Sagittario, sono i sentimenti e le emozioni i protagonisti della giornata, ma nulla di stabile e impegnativo come fanno prevedere la Luna e Urano. Vi rema contro la quadratura Mercurio-Nettuno, indizio di complicazioni familiari e piccole bugie.
2: Capricorno, il venerdì è sempre complicato, ma mai come oggi con la Luna, Venere e Urano contrari. Per di più in conflitto con Plutone nel vostro segno. Moti di insofferenza e fastidio, ma solo interiori, perché l'autocontrollo per voi è un must.
3: Acquario, astri frizzanti, ma con Urano che vi fa ridere e la Luna che vi fa sognare. E vi parlano di viaggi, contatti, avventure, argomenti ai quali siete sensibilissimi. L'ideale per una partenza lampo, senza starci a pensare troppo. Non ve ne pentirete.
2: Pesci, afflitto dalla quadratura di Mercurio, Nettuno oggi vi mette il bastone tra le ruote, alimentando discussioni e malintesi. Malumori tra parenti con due strategie alternative: chiarire con un confronto diretto oppure metterci una pietra sopra.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

L'ultimo venerdì di maggio rischia di diventare una giornata caotica per spostamenti e servizi a causa dello sciopero generale a Guastalla nel Reggiano. Un uomo ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. La terza sezione penale della Corte d'Assise di Appello di Napoli ha ridotto dall'ergastolo a 30 anni di reclusione la pena per i componenti il comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano e del tentato omicidio del figlio Pasquale. Poi la NASA è pronta ad investire quasi $1 miliardo in un avamposto umano permanente sulla Luna. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati dalla redazione. L'ultimo venerdì di maggio rischia di diventare una giornata caotica per spostamenti e servizi a causa dello sciopero generale proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base insieme a SGB, ADL Varese, Sicobas e Usicit. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete di 69 anni è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso del interrogatorio di garanzia, il parroco si sarebbe difeso dalle accuse del giovane, dichiarandosi innocente e sostenente che i contatti con il ragazzino fossero parte di un rito di purificazione chiesto dallo stesso minore, che riteneva di essere posseduto dal demonio. A Guastalla, nel Reggiano, un uomo ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. Il servizio della redazione.
2: Arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione e stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha aizzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
1: La terza sezione penale della Corte d'Assise di Appello di Napoli ha ridotto dall'ergastolo a 30 anni di reclusione la pena per i componenti, il comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano e del tentato omicidio del figlio Pasquale Mignano, maturato il 9 aprile 2019 davanti ad un istituto scolastico per l'infanzia del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. Mignano fu vittima di uno scontro armato tra il clan Mazzarella d'Amico e rivali del Rinaldi. La vittima era il cognato del RAS detenuto Ciro Rinaldi. La sentenza riguarda Pasquale Ariosto, Ciro Rosario Terracciano, Umberto Luongo e Giovanni Salomone. La procura generale aveva chiesto la conferma dell'ergastolo. La condanna in primo grado venne emessa dal GUP l'8 settembre 2020. Ultima pagina. In chiusura, la NASA è pronta a investire quasi $1 miliardo in un avamposto umano permanente sulla Luna. L'agenzia ha infatti annunciato una serie di contratti con aziende private per portare a termine missioni robotiche senza equipaggio, fondamentali per preparare il terreno in vista dell'allunaggio della missione Artemis, attualmente previsto nel 2028. In prima fila per la futura base lunare c'è anche il modulo abitativo italiano MPH, realizzato da Thales Alenia Space. Il primo modulo dovrebbe essere lanciato nel 2033. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:01.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Ed eccoci qua proiettati nel weekend con Maurizio Rossi che torna con voi, l'appuntamento per quanto riguarda il mondo della tecnologia che ogni giorno vi portiamo nelle vostre case o nel vostro posto di lavoro, anche in auto magari, con Radio Web. Direi subito di partire che sarà una puntata anche oggi molto molto importante, ci sono ancora delle novità da svelare, state con noi.
5: Dicono

E quest'oggi vogliamo subito parlare, amici, di questa notizia che riguarda lui, il patron di Apple, ovvero Tim Cook, che fa un passo indietro. Oddio, a seconda poi dalla prospettiva da cui si guarda questa cosa, potrebbe anche farlo in avanti, perché l'uomo che guida l'azienda che ha venduto più di 2 miliardi di iPhone nella storia consiglia di posare il telefono e andare a guardare fuori gli alberi, e lo dice in un'intervista, appunto, in una trasmissione televisiva, dove ha dichiarato: non voglio che le persone passino più tempo a guardare i loro smartphone che guardare qualcuno magari negli occhi, perché se non fanno altro che scorrere lo schermo all'infinito, non è così che, diciamo, la giornata si dovrebbe poi passare. Uscite, dice, e godetevi di più la natura. È un po' come se il CEO di McDonald's dicesse di mangiare più insalata. Ecco, Apple non è certo nuova a questo tipo di messaggi. L'azienda ha integrato la funzione tempo di utilizzo negli iPhone anni fa, uno strumento che dice quanto tempo si passa sullo schermo e permette di impostare limiti sulle singole app, anche se poi l'iPhone è progettato da centinaia di ingegneri il cui lavoro è rendere l'esperienza più fluida, coinvolgente e difficile da interrompere, diciamo così, le notifiche, i feed infiniti, refresh del dito, tutto calibrato per catturare e trattenere l'attenzione. Poi diciamo che, ecco, il CEO dice di andare magari a fare una passeggiata. È un consiglio che soprattutto intercetta quella tendenza reale, ovvero la generazione Z e i giovani adulti che stanno un po' abbracciando il minimalismo digitale, la digital detox, con un entusiasmo che ha riportato, diciamo, in auge oggetti che sembravano estinti come i vecchi BlackBerry, per stare raggiungibili senza varie distrazioni, fotocamere compatte per fotografare senza aprire Instagram, iPod, lettori MP3 per ascoltare musica senza notifiche. Quindi il fascino un po' di questi dispositivi che fanno una cosa sola, e la fanno senza chiedere costantemente la nostra attenzione. Quindi il CEO di Apple dice che bisogna uscire, godersi la natura, mentre invece il suo team progetta il prossimo modo magari per renderci ancora di più incollati allo schermo. In questo caso potremmo dire un po' una contraddizione. Beh, non c'è dubbio, l'incoerenza tuttavia non riguarda in questo caso solo Apple, ma una gran parte della Silicon Valley. Parlano tutti di benessere digitale, poi vanno di fatto a sabotarlo sistematicamente con i loro prodotti.

Continuiamo ancora, amici, e parliamo questa volta di OpenAI. Beh, questa è una bella notizia, perché il Tribunale di Roma avrebbe annullato la sanzione di 15 milioni di euro inflitta ad OpenAI dal Garante per la protezione dei dati personali a fine del 2024. L'azienda californiana aveva comunque ottenuto una sospensione temporanea a marzo 2025. Non ci sarebbero commenti da parte dell'autorità italiana, ultimo aggiornamento sul sito risale proprio a un anno fa. E dopo un lungo procedimento istruttorio iniziato a fine marzo 2023, il Garante della privacy aveva inflitto una sanzione di ben 15 milioni di euro a OpenAI per 4 violazioni al nostro regolamento generale sulla protezione dei dati. L'azienda californiana quindi non ha notificato all'autorità il data breach di marzo 2023 entro 72 ore, come di fatto previsto dalla legge sulla privacy. Ha inoltre trattato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza una valida base giuridica, poi violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi. Infine non ha implementato un sistema di verifica dell'età, l'accesso ChatGPT che è vietato ai minori di 13 anni. OpenAI quindi ha presentato ricorso contro la sanzione in quanto considerata eccessiva e molto superiore al fatturato generato all'epoca in Italia. L'anno scorso il Tribunale di Roma ha sospeso temporaneamente il provvedimento e quindi la sanzione per esaminare le cause nel merito. Lo stesso Tribunale poi ha annullato la multa. Beh, al momento non sono note le motivazioni della sentenza, non sono arrivati commenti dal garante, quindi l'autorità italiana era un po' stata la prima in Europa a bloccare il trattamento dei dati da parte di un'azienda che sviluppa modelli di intelligenza artificiale.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 29 maggio. Si festeggia San Massimino Vescovo. Oggi è la giornata internazionale dei peacekeeper, dei pacificatori. Il proverbio del giorno è: tra maggio e giugno fa il buon fungo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, irrequieti per carattere e nervositi dai transiti del giorno. Luna opposta a Urano e in quadratura a Venere e Plutone. Tutti contro di voi, o forse voi contro tutti, insofferenti con il capo ufficio, caustici con il vigile che vi obbliga a cambiare strada.
2: Toro, focus sul lavoro. Se per affari viaggiate spesso, oggi mettete in conto lievi complicazioni. L'ansia dell'imprevisto riesce ad attirarlo, tuttavia con un progetto ben definito in mente arriverete presto al traguardo. La strategia vincente? Diplomazia.
1: Gemelli, Luna e Urano per amici tra loro si fronteggiano, ma a voi importa poco, significa solo che amicizia e amore vanno tenuti separati. La quadratura di Nettuno a Mercurio nel vostro segno non vi dà noia, anche se vi confonde un po' le idee.
2: Cancro, dove finite la vostra proverbiale delicatezza? Sotto il tiro della Luna in conflitto con Urano, Plutone e con Venere nel segno, oggi si combatte. Malcontento anche con un socio in affari. Il grillo parlante vi suggerisce di non fidarvi del tutto.
1: Leone, bel venerdì per voi che beneficiate del sestile tra Luna e Giove, promoter di nuove amicizie, viaggi, lampo e belle occasioni fortunate. Situazioni insolite e piacevoli da afferrare al volo con la complicità di Urano che vi tiene bordone.
2: Vergine, le complicazioni oggi ve le procura la quadratura Mercurio-Nettuno con un partner distratto e conflittuale che boccia ogni vostra iniziativa. Spese pazze per gratificarsi e gratificare. In famiglia sembra che tutti pretendano ogni giorno di più.
1: Bilancia, gli aspetti planetari non sono tra i più sereni, ma la Luna nel vostro segno vi pone comunque in prima linea a dirigere il traffico della giornata. Malumori in famiglia, soprattutto se continuate a rinvangare episodi che risalgono al paleolitico.
2: Scorpione, a favore avete Venere e Plutone, entrambi però fiaccati dal transito della Luna. Seguite il proverbio: aiutati che il ciel t'aiuta. Giornata insulsa, un venerdì d'attesa e magari di preparativi per un weekend che si prospetta eccitante.
1: Sagittario, sono i sentimenti e le emozioni i protagonisti della giornata, ma nulla di stabile e impegnativo come fanno prevedere la Luna e Urano. Vi rema contro la quadratura Mercurio-Nettuno, indizio di complicazioni familiari e piccole bugie.
2: Capricorno, il venerdì è sempre complicato, ma mai come oggi con la Luna, Venere e Urano contrari, per di più in conflitto con Plutone nel vostro segno. Moti di insofferenza e fastidio, ma solo interiori, perché l'autocontrollo per voi è un must.
1: Acquario, astri frizzanti, ma con Urano che vi fa ridere e la Luna che vi fa sognare, e vi parlano di viaggi, contatti, avventure, argomenti ai quali siete sensibilissimi. L'ideale per una partenza lampo, senza starci a pensare troppo, non ve ne pentirete.
2: Pesci, afflitto dalla quadratura di Mercurio, Nettuno oggi vi mette il bastone tra le ruote, alimentando discussioni e malintesi. Malumori tra parenti con due strategie alternative: chiarire con un confronto diretto oppure metterci una pietra sopra.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione.

0: Piastra.
1: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
2: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
1: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Grande musica è questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine. Adesso però noi continuiamo. Signori miei, qua c'è un attacco informatico che di fatto blocca gli etilometri. E sì, è un po' dell'incredibile quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove l'attacco informatico, diciamo, che ha colpito un'azienda, la Intoxalocol, che produce etilometri, sta lasciando quindi gli automobilisti bloccati per strada, nei parcheggi e nei garage. Semplicemente i veicoli non partono. La società ha confermato il problema raccontando in un comunicato ufficiale che i suoi sistemi al momento sono down. La violazione non è recente, è un fatto che risale al 14 di marzo. Si tratta dunque di uno stop prolungato. Un portavoce avrebbe dichiarato alla redazione del sito TechCrunch che è stata presa una decisione di sospendere temporaneamente alcuni propri sistemi come misura precauzionale. Quindi non sarà facile spiegarlo magari a chi si vede impossibilitato a mettersi al volante. Il principio di funzionamento di questi etilometri non è tanto diverso rispetto a quello dell'alcol look, diventato obbligatorio in Italia a fine di febbraio. Si installa sull'automobile e impedisce l'ascensione se il test eseguito rivela che il guidatore ha bevuto, per la sicurezza di tutti. Quindi peccato che in questo momento vieti di mettere in moto anche da sobri. Al momento non è dato sapere che chi è responsabile di questo attacco informatico a Intoxalcol, nel quale ecco sia stata, diciamo, perpetrata questa violazione. Non si esclude che sia un ransomware con possibile sfiltrazione dei dati e richiesta per il pagamento di un riscatto, seguendo quindi un po' quella che è una dinamica che abbiamo già visto altre volte. Ciò che è ancora più grave è che non c'è una tempistica per il ripristino, vale a dire che il produttore ancora non è in grado di promettere una soluzione per tempi brevi.

Noi continuiamo ancora, amici, perché dopo la musica andiamo un po' nel futuro. Futuro, ma qui veramente ormai è presente. Ci sono dei pacchi molto presto che ci verranno recapitati anche dai robot. Infatti dovete sapere che dopo alcuni tentativi di consegna, come ricorderete, con i droni, Amazon ci vuole riprovare, questa volta assumendo dei fattorini robot. Il colosso dell'e-commerce ha difatti acquisito una società svizzera che ha sede a Zurigo, che è specializzata nella progettazione di robot urbani che sono adibiti proprio alla consegna dei pacchi. La notizia è stata riportata dal magazine The Information, ma non è stata ancora ufficializzata tramite i classici canali di comunicazione. Al momento non si conoscono i dettagli, diciamo, economici di questo accordo, tuttavia Amazon risultava già tra i principali investitori in River, come riportato sul blog dell'azienda. Beh, in base a quello che viene affermato da Amazon in una mail indirizzata ai propri fornitori, le intenzioni della società sono inizialmente quelli di affiancare i robot ai fattorini umani nell'ultimo miglio, cioè quello che separa il pacco, diciamo, dal destinatario. E diciamo che il robot di punta di questa flotta è il modello River One, che è dotato di 4 bracci meccanici e altrettante ruote che gli consentono di muoversi un po' con una velocità di 14 km orari. Il robot sarebbe in grado di percorrere le scale, anche di scendere autonomamente dal marciapiede, bloccarsi in caso di pedoni, ostacoli o altri veicoli. A bordo c'è l'intelligenza artificiale che gestisce tutte le operazioni di consegna e di ritorno alla base, ma chiaramente è sempre presente un team online che è in grado di risolvere eventuali problematiche. C'è poi anche la versione 2 con alcuni miglioramenti proprio dal punto di vista del vano contenitore e della robustezza. Beh, queste le parole di Amazon ai fornitori. Comunque dice: siamo ancora all'inizio di questo percorso, man mano che andremo avanti coinvolgeremo voi assieme ai nostri team per poterci aiutare a testare questa tecnologia sul campo, raccogliendo dati concreti e tenendo conto anche dei vostri commenti per poter definire come svilupparla su larga scala in futuro.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Bene amici, anche per quest'oggi noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre, il nostro appuntamento che viene rinnovato a lunedì alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, restate con noi.
10: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 29 maggio si festeggia San Massimino Vescovo. Oggi è la giornata internazionale dei peacekeeper, dei pacificatori. Il proverbio del giorno è: tra maggio e giugno fa il buon fungo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, irrequieti per carattere e nervositi dai transiti del giorno. Luna opposta a Urano e in quadratura a Venere e Plutone. Tutti contro di voi, o forse voi contro tutti, insofferenti con il capufficio, caustici con il vigile che vi obbliga a cambiare strada.
2: Toro, focus sul lavoro. Se per affari viaggiate spesso, oggi mettete in conto lievi complicazioni. L'ansia dell'imprevisto riesce ad attirarlo, tuttavia con un progetto ben definito in mente arriverete presto al traguardo. La strategia vincente: diplomazia.
1: Gemelli, Luna e Urano per amici tra loro si fronteggiano, ma a voi importa poco, significa solo che amicizia e amore vanno tenuti separati. La quadratura di Nettuno a Mercurio nel vostro segno non vi dà noia, anche se vi confonde un po' le idee.
2: Cancro, dove finite la vostra proverbiale delicatezza? Sotto il tiro della Luna in conflitto con Urano, Plutone e con Venere nel segno, oggi si combatte. Malcontento anche con un socio in affari. Il grillo parlante vi suggerisce di non fidarvi del tutto.
1: Leone, bel venerdì per voi che beneficiate del sestile tra Luna e Giove, promoter di nuove amicizie, viaggi, lampo e belle occasioni fortunate. Situazioni insolite e piacevoli da afferrare al volo con la complicità di Urano che vi tiene bordone.
2: Vergine, le complicazioni oggi ve le procura la quadratura Mercurio-Nettuno con un partner distratto e conflittuale che boccia ogni vostra iniziativa. Spese pazze per gratificarsi e gratificare. In famiglia sembra che tutti pretendano ogni giorno di più.
1: Bilancia, gli aspetti planetari non sono tra i più sereni, ma la Luna nel vostro segno vi pone comunque in prima linea a dirigere il traffico della giornata. Malumori in famiglia, soprattutto se continuate a rinvangare episodi che risalgono al paleolitico.
2: Scorpione, a favore avete Venere e Plutone, entrambi però fiaccati dal transito della Luna. Seguite il proverbio: aiutati che il cielo t'aiuta. Giornata insulsa, un venerdì d'attesa e magari di preparativi per un weekend che si prospetta eccitante.
1: Sagittario, sono i sentimenti e le emozioni i protagonisti della giornata, ma nulla di stabile e impegnativo come fanno prevedere la Luna e Urano. Vi rema contro la quadratura Mercurio-Nettuno, indizio di complicazioni familiari e piccole bugie.
2: Capricorno, il venerdì è sempre complicato, ma mai come oggi con la Luna, Venere e Urano contrari. Per di più in conflitto con Plutone nel vostro segno. Moti di insofferenza e fastidio, ma solo interiori, perché l'autocontrollo per voi è un must.
1: Acquario, astri frizzanti, ma con Urano che vi fa ridere e la Luna che vi fa sognare. E vi parlano di viaggi, contatti, avventure, argomenti ai quali siete sensibilissimi. L'ideale per una partenza lampo, senza starci a pensare troppo, non ve ne pentirete.
2: Pesci, afflitto dalla quadratura di Mercurio, Nettuno oggi vi mette il bastone tra le ruote, alimentando discussioni e malintesi. Malumori tra parenti con due strategie alternative: chiarire con un confronto diretto oppure metterci una pietra sopra.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

secondo fonti americane e iraniane sarebbe stata raggiunta un'intesa per estendere la tregua, ma manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Un drone russo colpisce un edificio residenziale in Romania, il paese membro della NATO, esplode durante un test del razzo New Glenn di Blue Origin in Florida, nessun ferito. L'Unione Europea valuta l'utilizzo dei fondi di coesione per fronteggiare il caro energia. Hezbollah rivendica 19 attacchi contro l'esercito israeliano nel sud del Libano. Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali a Milano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Una possibile svolta diplomatica potrebbe arrivare dal fronte medio orientale, secondo il sito americano Axios, confermato anche dal vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Washington e Teheran avrebbero raggiunto un accordo per estendere il cessate il fuoco ed avviare un percorso verso la fine del conflitto. Manca però ancora il via libera definitiva del presidente Donald Trump, che avrebbe deciso di prendersi alcuni giorni per valutare l'intesa. Il memorandum prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi o restrizioni al traffico commerciale. La svolta arriva dopo una notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, che hanno fatto temere il fallimento del cessate il fuoco. Nel frattempo Israele ha colpito nuovamente Beirut e il premier Netanyahu ha ordinato alle proprie forze di controllare il 70% della striscia di Gaza.
2: E sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo è precipitato nella notte su un edificio residenziale a Galați, in Romania. L'incidente ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone. La Romania è un paese membro dell'Alleanza Atlantica. Il ministro della difesa di Bucarest ha definito l'episodio una grave e responsabile escalation. Al momento dell'impatto la Russia stava conducendo un massiccio attacco con droni contro la regione ucraina di Odessa, situata a poca distanza dal territorio romeno. La marina militare ucraina intanto denuncia inoltre che un altro drone russo avrebbe colpito una nave mercantile diretta in Turchia, provocando un incendio e il ferimento di due membri dell'equipaggio.
1: Hezbollah ha rivendicato 19 attacchi contro le forze israeliane impegnate nel Libano meridionale. Secondo quanto riferito dall'emittente Al Jazeera, il gruppo sciita avrebbe utilizzato razzi, artiglierie e droni d'attacco contro diverse postazioni dell'IDF nelle città di Biyada, Odaisse, Kantara e Zaftar el Karkie. La situazione resta estremamente delicata lungo tutto il confine tra Libano e Israele. Nelle stesse ore un attacco condotto da droni israeliani nella zona di Al-Mawasi, vicino a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, avrebbe provocato 3 morti e diversi feriti. La notizia è stata riportata dal Jazeera Arabic, citando fonti dell'ospedale Nasser.
2: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta però ha provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
1: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta però ha provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
2: Vediamo in Italia. Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali avvenuti nei giorni scorsi nel centro di Milano. Secondo quanto emerso, la showgirl argentina avrebbe prima urtato una vettura in sosta nei pressi dell'Arco della Pace e successivamente uno scooter e altri veicoli parcheggiati in via San Marco. Nel secondo episodio 3 persone avrebbero riportato lievi ferite. Alcuni passanti avrebbero fotografato la scena. Gli agenti della polizia locale stanno ultimando gli accertamenti per trasmettere una relazione alla procura. La vicenda arriva pochi giorni dopo del ricovero della conduttrice al Policlinico di Milano, seguito ad una richiesta di aiuto sentita dai vicini di casa. Belen Rodriguez era stata dimessa il giorno successivo in buone condizioni.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Colpo di scena ieri al Roland Garros. Jannik Sinner è stato eliminato dall'argentino Juan Manuel Cerundolo dopo una partita segnata dal caldo e da un improvviso malore. L'azzurro aveva vinto i primi 2 set e sembrava avviato verso il successo quando nel terzo parziale ha accusato un evidente calo fisico che ha cambiato completamente l'inerzia del match. Cerundolo ha completato la rimonta imponendosi al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Oggi non vedevo via d'uscita, non ho dormito bene e non sono un robot, ero senza energia, ha dichiarato il numero uno al mondo al termine dell'incontro. Proseguono invece il loro cammino con Boldi, Arnaldi e Berrettini, mentre Luciano Darderi è stato eliminato. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:05. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche, locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico, compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 29 maggio. Si festeggia San Massimino Vescovo. Oggi è la giornata internazionale dei peacekeeper, dei pacificatori. Il proverbio del giorno è: tra maggio e giugno fa il buon fungo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, irrequieti per carattere e nervositi dai transiti del giorno. Luna opposta a Urano e in quadratura a Venere e Plutone. Tutti contro di voi, o forse voi contro tutti, insofferenti con il capo ufficio, caustici con il vigile che vi obbliga a cambiare strada.
2: Toro, focus sul lavoro. Se per affari viaggiate spesso, oggi mettete in conto lievi complicazioni. L'ansia dell'imprevisto riesce ad attirarlo, tuttavia con un progetto ben definito in mente arriverete presto al traguardo. La strategia vincente: diplomazia.
1: Gemelli, Luna e Urano per amici tra loro si fronteggiano, ma a voi importa poco, significa solo che amicizia e amore vanno tenuti separati. La quadratura di Nettuno a Mercurio nel vostro segno non vi dà noia, anche se vi confonde un po' le idee.
2: Cancro, dove finite la vostra proverbiale delicatezza? Sotto il tiro della Luna in conflitto con Urano, Plutone e con Venere nel segno, oggi si combatte. Malcontento anche con un socio in affari. Il grillo parlante vi suggerisce di non fidarvi del tutto.
1: Leone, bel venerdì per voi che beneficiate del sestile tra Luna e Giove, promoter di nuove amicizie, viaggi, lampo e belle occasioni fortunate. Situazioni insolite e piacevoli da afferrare al volo con la complicità di Urano che vi tiene bordone.
2: Vergine, le complicazioni oggi ve le procura la quadratura Mercurio-Nettuno con un partner distratto e conflittuale che boccia ogni vostra iniziativa. Spese pazze per gratificarsi e gratificare. In famiglia sembra che tutti pretendano ogni giorno di più.
1: Bilancia, gli aspetti planetari non sono tra i più sereni, ma la Luna nel vostro segno vi pone comunque in prima linea a dirigere il traffico della giornata. Malumori in famiglia, soprattutto se continuate a rinvangare episodi che risalgono al paleolitico.
2: Scorpione, a favore avete Venere e Plutone, entrambi però fiaccati dal transito della Luna. Seguite il proverbio: aiutati che il cielo t'aiuta. Giornata insulsa, un venerdì d'attesa e magari di preparativi per un weekend che si prospetta eccitante.
1: Sagittario, sono i sentimenti e le emozioni i protagonisti della giornata, ma nulla di stabile e impegnativo come fanno prevedere la Luna e Urano. Vi rema contro la quadratura Mercurio-Nettuno, indizio di complicazioni familiari e piccole bugie.
2: Capricorno, il venerdì è sempre complicato, ma mai come oggi con la Luna, Venere e Urano contrari. Per di più in conflitto con Plutone nel vostro segno. Moti di insofferenza e fastidio, ma solo interiori, perché l'autocontrollo per voi è un must.
1: Acquario, astri frizzanti, ma con Urano che vi fa ridere e la Luna che vi fa sognare. E vi parlano di viaggi, contatti, avventure, argomenti ai quali siete sensibilissimi. L'ideale per una partenza lampo, senza starci a pensare troppo. Non ve ne pentirete.
2: Pesci, afflitto dalla quadratura di Mercurio, Nettuno oggi vi mette il bastone tra le ruote, alimentando discussioni e malintesi. Malumori tra parenti con due strategie alternative: chiarire con un confronto diretto oppure metterci una pietra sopra.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

secondo fonti americane e iraniane sarebbe stata raggiunta un'intesa per estendere la tregua, ma manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Un drone russo colpisce un edificio residenziale in Romania, il paese membro della NATO, esplode durante un test del razzo New Glenn di Blue Origin in Florida, nessun ferito. L'Unione Europea valuta l'utilizzo dei fondi di coesione per fronteggiare il caro energia. Hezbollah rivendica 19 attacchi contro l'esercito israeliano nel sud del Libano. Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali a Milano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Una possibile svolta diplomatica potrebbe arrivare dal fronte medio orientale, secondo il sito americano Axios, confermato anche dal vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Washington e Teheran avrebbero raggiunto un accordo per estendere il cessate il fuoco ed avviare un percorso verso la fine del conflitto. Manca però ancora il via libera definitiva del presidente Donald Trump, che avrebbe deciso di prendersi alcuni giorni per valutare l'intesa. Il memorandum prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi o restrizioni al traffico commerciale. La svolta arriva dopo una notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, che hanno fatto temere il fallimento del cessate il fuoco. Nel frattempo Israele ha colpito nuovamente Beirut e il premier Netanyahu ha ordinato alle proprie forze di controllare il 70% della striscia di Gaza.
2: E sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo è precipitato nella notte su un edificio residenziale a Galati in Romania. L'incidente ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone. La Romania è un paese membro dell'Alleanza Atlantica. Il ministro della difesa di Bucarest ha definito l'episodio una grave e irresponsabile escalation. Al momento dell'impatto la Russia stava conducendo un massiccio attacco con droni contro la regione ucraina di Odessa, situata a poca distanza dal territorio romeno. La marina militare ucraina intanto denuncia inoltre che un altro drone russo avrebbe colpito una nave mercantile diretta in Turchia, provocando un incendio e il ferimento di due membri dell'equipaggio.
1: Hezbollah ha rivendicato 19 attacchi contro le forze israeliane impegnate nel Libano meridionale. Secondo quanto riferito dall'emittente Al Jazeera, il gruppo sciita avrebbe utilizzato razzi, artiglierie e droni d'attacco contro diverse postazioni dell'IDF nelle città di Biyada, Odaiseh, Kantara, Zaftar e Karkie. La situazione resta estremamente delicata lungo tutto il confine tra Libano e Israele. Nelle stesse ore un attacco condotto da droni israeliani nella zona di Al-Mawazi, vicino a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, avrebbe provocato tre morti e diversi feriti. La notizia è stata riportata dal Jazeera Arabic, citando fonti dell'ospedale Nasser.
2: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta ha però provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
1: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta ha però provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
2: Vediamo in Italia. Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali avvenuti nei giorni scorsi nel centro di Milano. Secondo quanto emerso, la showgirl argentina avrebbe prima urtato una vettura in sosta nei pressi dell'Arco della Pace e successivamente uno scooter e altri veicoli parcheggiati in via San Marco. Nel secondo episodio tre persone avrebbero riportato lievi ferite. Alcuni passanti avrebbero fotografato la scena e gli agenti della polizia locale stanno ultimando gli accertamenti per trasmettere una relazione alla procura. La vicenda arriva pochi giorni dopo del ricovero della conduttrice al Policlinico di Milano, seguito ad una richiesta di aiuto sentita dai vicini di casa. Belen Rodriguez era stata dimessa il giorno successivo in buone condizioni.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Colpo di scena ieri al Roland Garros. Yannick Sinner è stato eliminato dall'argentino Juan Manuel Cerúndolo dopo una partita segnata dal caldo e da un improvviso malore. L'azzurro aveva vinto i primi due set e sembrava avviato verso il successo quando nel terzo parziale ha accusato un evidente calo fisico che ha cambiato completamente l'inerzia del match. Cerúndolo ha completato la rimonta imponendosi al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Oggi non vedevo via d'uscita, non ho dormito bene e non sono un robot, ero senza energia, dichiarato il numero uno al mondo al termine dell'incontro. Proseguono invece il loro cammino con Boldi, Arnaldi e Berrettini, mentre Luciano Dardelli è stato eliminato. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, sulla 2 del Mediterraneo, code in corrispondenza di Fratte in direzione Salerno. Altre code sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno in arrivo a Salerno Centro, andando verso Napoli. Sulla 1 Roma-Napoli, file all'altezza del centro direzionale, sempre andando in direzione di Napoli. Sulla 30 Caserta-Salerno ho segnalato un incidente senza ripercussioni per il traffico tra la 16 Napoli-Canosa e Palma-Campania in direzione Salerno. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, dove ci sono incolonnamenti tra l'aeroporto di Capo di Chino e lo svincolo di Casoria in questa direzione. Altre code tra Camaldoli e Capodimonte in direzione Capo di Chino. Si sta in coda anche sull'asse mediano in corrispondenza di Giuliano in Campania nei due sensi di marcia. Infine è proclamato oggi venerdì 29 maggio uno sciopero di 24 ore del personale del gruppo delle Ferrovie dello Stato. I treni possono subire cancellazioni o variazioni di servizio garantite le fasce di garanzia. Da Maria Barbara Taormina è tutto, buon viaggio!
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già alla metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche, locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere e marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico, compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot. La tua giornata sarà pesante come al solito?
5: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
0: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
5: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
0: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
5: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
0: Ampio parcheggio custodito.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

0: prossimo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 29 maggio. Si festeggia San Massimino Vescovo. Oggi è la giornata internazionale dei peacekeeper, dei pacificatori. Il proverbio del giorno è: tra maggio e giugno fa il buon fungo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, irrequieti per carattere e nervositi dai transiti del giorno. Luna opposta a Urano e in quadratura a Venere e Plutone. Tutti contro di voi, o forse voi contro tutti, insofferenti con il capo ufficio, caustici con il vigile che vi obbliga a cambiare strada.
2: Toro, focus sul lavoro. Se per affari viaggiate spesso, oggi mettete in conto lievi complicazioni. L'ansia dell'imprevisto riesce ad attirarlo, tuttavia con un progetto ben definito in mente arriverete presto al traguardo. La strategia vincente: diplomazia.
3: Gemelli, Luna e Urano per amici tra loro si fronteggiano, ma a voi importa poco, significa solo che amicizia e amore vanno tenuti separati. La quadratura di Nettuno a Mercurio nel vostro segno non vi dà noia, anche se vi confonde un po' le idee.
2: Cancro, dove finite la vostra proverbiale delicatezza? Sotto il tiro della Luna in conflitto con Urano, Plutone e con Venere nel segno, oggi si combatte. Malcontento anche con un socio in affari. Il grillo parlante vi suggerisce di non fidarvi del tutto.
3: Leone, bel venerdì per voi che beneficiate del sestile tra Luna e Giove, promoter di nuove amicizie, viaggi, lampo e belle occasioni fortunate. Situazioni insolite e piacevoli da afferrare al volo con la complicità di Urano che vi tiene bordone.
2: Vergine, le complicazioni oggi ve le procura la quadratura Mercurio-Nettuno con un partner distratto e conflittuale che boccia ogni vostra iniziativa. Spese pazze per gratificarsi e gratificare. In famiglia sembra che tutti pretendano ogni giorno di più.
3: Bilancia, gli aspetti planetari non sono tra i più sereni, ma la Luna nel vostro segno vi pone comunque in prima linea a dirigere il traffico della giornata. Malumori in famiglia, soprattutto se continuate a rinvangare episodi che risalgono al paleolitico.
2: Scorpione, a favore avete Venere e Plutone, entrambi però fiaccati dal transito della Luna. Seguite il proverbio: aiutati che il cielo t'aiuta. Giornata insulsa, un venerdì d'attesa e magari di preparativi per un weekend che si prospetta eccitante.
3: Sagittario, sono i sentimenti e le emozioni i protagonisti della giornata, ma nulla di stabile e impegnativo come fanno prevedere la Luna e Urano. Vi rema contro la quadratura Mercurio-Nettuno, indizio di complicazioni familiari e piccole bugie.
2: Capricorno, il venerdì è sempre complicato, ma mai come oggi con la Luna, Venere e Urano contrari. Per di più in conflitto con Plutone nel vostro segno. Moti di insofferenza e fastidio, ma solo interiori, perché l'autocontrollo per voi è un must.
3: Acquario, astri frizzanti, ma con Urano che vi fa ridere e la Luna che vi fa sognare. E vi parlano di viaggi, contatti, avventure, argomenti ai quali siete sensibilissimi. L'ideale per una partenza lampo, senza starci a pensare troppo. Non ve ne pentirete.
2: Pesci, afflitto dalla quadratura di Mercurio, Nettuno oggi vi mette il bastone tra le ruote, alimentando discussioni e malintesi. Malumori tra parenti con due strategie alternative: chiarire con un confronto diretto oppure metterci una pietra sopra.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

La Romania informa la NATO dopo che un drone russo ha colpito un edificio residenziale vicino al confine ucraino. Trump apre ad un'intesa con Teheran, ma avverte l'accordo dovrà essere vantaggioso per gli Stati Uniti. Svolta in Ungheria, la polizia autorizza il Pride di Budapest dopo il cambio di governo. Maxi operazione dei carabinieri a Roma contro una organizzazione accusata di traffico di droga, armi e sfruttamento della prostituzione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale nella città romena di Galati, vicino al confine con l'Ucraina. L'impatto ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone. L'episodio è avvenuto durante una nuova ondata di attacchi russi contro la regione ucraina di Odessa. Dopo le prime segnalazioni delle autorità locali e dei media ucraini, è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa romeno, secondo cui il velivolo ha violato lo spazio aereo nazionale durante un'operazione militare russa. Bucarest ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha immediatamente informato la NATO. Anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha condannato l'accaduto, annunciando che Bruxelles sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
2: Donald Trump apre alla possibilità di un accordo con l'Iran, ma pone condizioni molto chiare. In un'intervista concessa all'emittente Fox, il presidente americano ha dichiarato che qualsiasi intesa dipenderà esclusivamente dal fatto che sia vantaggiosa per gli Stati Uniti. Trump ha spiegato che una soluzione sfavorevole rappresenterebbe una linea rossa che potrebbe riportare le parti allo scontro. Il presidente ha comunque riconosciuto che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori americani e iraniani avrebbero raggiunto un memorandum preliminare della durata di 60 giorni. L'eventuale accordo resta però subordinato all'approvazione finale della Casa Bianca.
1: Cambio di clima politico in Ungheria anche sul fronte dei diritti civili. La polizia di Budapest ha annunciato che non esistono motivi per vietare il Pride previsto il prossimo mese nella capitale. Una decisione che segna una netta discontinuità rispetto allo scorso anno, quando l'evento era stato bloccato dal governo guidato dall'ex premier nazionalista Viktor Orbán. Secondo le autorità ungheresi, durante le procedure di notifica e gli incontri con gli organizzatori non sono emerse criticità tali da giustificare un divieto. La manifestazione potrà quindi svolgersi regolarmente, diventando uno dei simboli del nuovo corso politico del paese.
2: Vediamo in Italia, maxi operazione dei carabinieri a Roma contro una organizzazione criminale accusata di traffico internazionale di droga, estorsioni, detenzione di armi e sfruttamento della prostituzione. Sette persone sono state arrestate in esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della DDA. Secondo gli investigatori, il gruppo manteneva rapporti diretti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi attivi nel nord Italia, esponenti della criminalità romana e cosche dell'andrangheta. L'organizzazione avrebbe gestito quantità enormi di sostanze stupefacenti, arrivando a detenere 500 kg di hashish in un singolo episodio accertato. Le indagini hanno inoltre documentato l'interesse del gruppo per armi da guerra, compresi i fucili d'assalto e fucili a pompa destinati, secondo l'accusa, a possibili regolamenti di conti tra clan rivali.
1: Voltiamo pagina. Il ponte del 2 giugno si prepara a mettere alla prova la rete stradale italiana con numeri da esodo estivo. Secondo le stime di ANAS, tra oggi e martedì prossimo saranno circa 45 milioni di veicoli in circolazione lungo strade e autostrade del paese. Le direttrici più trafficate saranno quelle verso le località balneari e turistiche, con particolare attenzione all'autostrada del Mediterraneo e alle principali arterie ioniche, tirreniche e adriatiche. Per gestire l'aumento dei flussi, ANAS ha predisposto un piano straordinario che prevede l'impiego di 2.500 operatori tecnici e altre 200 unità dedicate al monitoraggio della viabilità in tempo reale. L'obiettivo dichiarato è ridurre al minimo i disagi e garantire spostamenti più fluidi durante quello che viene considerato il primo grande banco di prova della mobilità estiva. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:01.
4: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio Novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

La Romania informa la NATO dopo che un drone russo ha colpito un edificio residenziale vicino al confine ucraino. Trump apre ad un'intesa con Teheran ma avverte l'accordo dovrà essere vantaggioso per gli Stati Uniti. Svolta in Ungheria, la polizia autorizza il Pride di Budapest dopo il cambio di governo. Maxi operazione dei carabinieri a Roma contro una organizzazione accusata di traffico di droga, armi e sfruttamento della prostituzione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale nella città rumena di Galati, vicino al confine con l'Ucraina. L'impatto ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone. L'episodio è avvenuto durante una nuova ondata di attacchi russi contro la regione ucraina di Odessa. Dopo le prime segnalazioni delle autorità locali e dei media ucraini, è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa rumeno, secondo cui il velivolo ha violato lo spazio aereo nazionale durante un'operazione militare russa. Bucarest ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha immediatamente informato la NATO. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha condannato l'accaduto, annunciando che Bruxelles sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
2: Donald Trump apre alla possibilità di un accordo con l'Iran, ma pone condizioni molto chiare. In un'intervista concessa all'emittente Fox, il presidente americano ha dichiarato che qualsiasi intesa dipenderà esclusivamente dal fatto che sia vantaggiosa per gli Stati Uniti. Trump ha spiegato che una soluzione sfavorevole rappresenterebbe una linea rossa che potrebbe riportare le parti allo scontro. Il presidente ha comunque riconosciuto che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori americani e iraniani avrebbero raggiunto un memorandum preliminare della durata di 60 giorni. L'eventuale accordo resta però subordinato all'approvazione finale della Casa Bianca.
1: Cambio di clima politico in Ungheria. Anche sul fronte dei diritti civili, la polizia di Budapest ha annunciato che non esistono motivi per vietare il Pride previsto il prossimo mese nella capitale. Una decisione che segna una netta discontinuità rispetto allo scorso anno, quando l'evento era stato bloccato dal governo guidato dall'ex premier nazionalista Viktor Orbán. Secondo le autorità ungheresi, durante le procedure di notifica e gli incontri con gli organizzatori non sono emerse criticità tali da giustificare un divieto. La manifestazione potrà quindi svolgersi regolarmente, diventando uno dei simboli del nuovo corso politico del paese.
2: Andiamo in Italia. Maxi operazione dei carabinieri a Roma contro una organizzazione criminale accusata di traffico internazionale di droga, estorsioni, detenzione di armi e sfruttamento della prostituzione. Sette persone sono state arrestate in esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della DDA. Secondo gli investigatori, il gruppo manteneva rapporti diretti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi, attivi dal nord Italia, esponenti della criminalità romana e cosca dell'Andrangheta. L'organizzazione avrebbe gestito quantità enormi di sostanze stupefacenti, arrivando a detenere 500 kg di hashish in un singolo episodio accertato. Le indagini hanno inoltre documentato l'interesse del gruppo per armi da guerra, compresi fucili d'assalto e fucili a pompa destinati, secondo l'accusa, a possibili regolamenti di conti tra clan rivali.
1: La procura di Milano indaga su una presunta rete di intimidazione ai danni di cittadini iraniani dissidenti residenti in Italia. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di due cittadini iraniani residenti tra Segrate e Bergamo. Secondo gli inquirenti, avrebbero minacciato attivisti e oppositori della Repubblica Islamica attraverso messaggi e pressioni rivolte anche ai familiari rimasti in Iran. L'ipotesi di reato contestata non riguarda soltanto le minacce aggravate, ma anche l'associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Per i magistrati, le presunte condotte avrebbero lo scopo di intimidire l'intera comunità iraniana dissidente presente nel nostro paese, limitando libertà politiche e religiose garantite dalla Costituzione italiana.
2: Era già detenuto per altri reati. Il 38enne arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine e danni di farmacie e parafarmacie nel Barese. Secondo la procura di Trani, l'uomo avrebbe agito tra marzo e aprile scorsi armato di cocci di bottiglia. In un caso sarebbe riuscito a impossessarsi di oltre 800 euro dopo aver minacciato una farmacista a Molfetta. Un secondo colpo sarebbe stato messo a segno accorato, mentre un terzo tentativo in una parafarmacia sarebbe fallito. L'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata direttamente in carcere, dove il sospettato si trovava già ristretto.
1: Voltiamo pagina. Il ponte del 2 giugno si prepara a mettere alla prova la rete stradale italiana con numeri da esodo estivo. Secondo le stime di ANAS, tra oggi e martedì prossimo saranno circa 45 milioni di veicoli in circolazione lungo strade e autostrade del paese. Le direttrici più trafficate saranno quelle verso le località balneari e turistiche, con particolare attenzione all'autostrada del Mediterraneo e alle principali arterie ioniche, tirreniche e adriatiche. Per gestire l'aumento dei flussi, ANAS ha predisposto un piano straordinario che prevede l'impiego di 2.500 operatori tecnici e altre 200 unità dedicate al monitoraggio della viabilità in tempo reale. L'obiettivo dichiarato è ridurre al minimo i disagi e garantire spostamenti più fluidi durante quello che viene considerato il primo grande banco di prova della mobilità estiva. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:03.

0: screaming hallelujah.
1: Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark?
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima meteo.
1: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già alla metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche, locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere e marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime staranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico, compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione sportiva. Inter, Davide Frattesi, sempre più vicino all'addio, può diventare la chiave del mercato nerazzurro. Lionel Messi guiderà ancora l'Argentina ai mondiali da capitano. L'Egitto supera la Russia nell'ultimo test prima della partenza per gli Stati Uniti. Tennis, la Roland Garros sorride all'Italia con le qualificazioni di Berrettini e Rinaldi. Poi il basket NBA, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco. I tried.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio. Davide Frattesi si avvicina all'addio all'Inter. Dopo due stagioni in nerazzurro, il centrocampista romano sembra destinato a cambiare squadra per trovare maggiore continuità dopo un'annata vissuta spesso ai margini. Nonostante alcuni gol pesanti in Champions League, il classe 1999 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio stabile, prima con Simone Inzaghi e poi con Christian Kivu. L'Inter valuta il giocatore tra i 20 e i 25 milioni di euro e potrebbe utilizzarlo come contropartita tecnica in due trattative molto importanti. Sul tavolo ci sono infatti i nomi di Marco Palestra dell'Atalanta e di Maru Koné della Roma, due profili considerati prioritari per il futuro della squadra.
2: Lionel Messi sarà il capitano dell'Argentina ai mondiali del 2026, l'annuncio è arrivato dal commissario tecnico Lionel Scaloni, che ha presentato la lista dei 26 convocati. Per Messi si tratterà della sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, un record che conferma la straordinaria longevità del fuoriclasse argentino. A quasi 39 anni l'attaccante guiderà ancora una volta la selezione nella difesa del titolo conquistato in Qatar nel 2022. Tra le assenze più significative figura quella del giovane talento del Real Madrid, Franco Mastantuono.
1: Vittoria importante per l'Egitto nell'ultima amichevole prima della partenza per gli Stati Uniti. I faraoni hanno superato 1-0 la Russia grazie alla rete di Mostafa Zico nella ripresa. Mohamed Salah non è stato impiegato dal primo minuto dopo essere arrivato in ritardo dal Liverpool. La nazionale africana affronterà ora il Brasile il prossimo 6 giugno nell'ultimo test di preparazione. L'esordio mondiale è fissato invece per il 15 giugno contro il Belgio, nel girone che comprende anche Iran e Nuova Zelanda.
2: Ottime notizie da Parigi per il tennis italiano. Matteo Berrettini ha conquistato il pass per il terzo turno del Roland Garros, battendo in 3-7 il francese Arthur Rinderknecht. Prestazione convincente del romano che si è imposto con un triplo 6-4 sul centrale Philippe Chatrier. Avanza anche Matteo Arnaldi, autore di una delle migliori vittorie della sua stagione. L'azzurro ha eliminato il greco Stefano Tsitsipas in 4-7, confermando il suo eccellente momento di forma sulla terra battuta.
1: Nelle finali della Western Conference NBA servirà gara 7 per decretare la squadra qualificata all'ultimo atto. San Antonio ha infatti dominato Oklahoma City con il punteggio di 118-91, riportando la serie in perfetta parità sul 3-3. Grande protagonista ancora una volta Victor Wembanyama con 28 punti e 10 rimbalzi. Gli Spurs, guidati da un gruppo giovanissimo, sono ora ad una sola vittoria dall'accesso alle finali NBA. Dall'altra parte ci saranno i New York Knicks, già qualificati e in attesa di conoscere il proprio avversario. È tutto anche per l'informazione sportiva, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12 e 2 minuti.
4: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: It's only a chosen few that do what we do.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.
15: Prima Spot.
16: La tua giornata sarà pesante come al solito?
17: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
16: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
17: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
16: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
17: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
16: Ampio parcheggio custodito.
18: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
19: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
18: FM World, powered by 22HBG.
20: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
21: Prima Radio novità.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: dodicenne accoltellato dal padre nel rione Sanità. Forio di Ischia, resta grave la donna picchiata dal padre. Avellino festeggia pizza. Salerno, De Luca già in strada. A Fragola danneggiata la targa per Martina Carbonaro. Giffoni, Film Festival, sequestro da 478.000 euro. Napoli, corsa alla panchina tra Allegri e Italiano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio. Davide Frattesi si avvicina all'addio all'Inter. Dopo due stagioni in nerazzurro, il centrocampista romano sembra destinato a cambiare squadra per trovare maggiore continuità dopo un'annata vissuta spesso ai margini. Nonostante alcuni gol pesanti in Champions League, il classe 1999 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio stabile, prima con Simone Inzaghi e poi con Christian Kivu. L'Inter valuta il giocatore tra i 20 e i 25 milioni di euro e potrebbe utilizzarlo come contropartita tecnica in due trattative molto importanti. Sul tavolo ci sono infatti i nomi di Marco Palestra dell'Atalanta e di Manu Koné della Roma, due profili considerati prioritari per il futuro della squadra.
2: Lionel Messi sarà il capitano dell'Argentina ai mondiali del 2026, l'annuncio è arrivato dal commissario tecnico Lionel Scaloni, che ha presentato la lista dei 26 convocati. Per Messi si tratterà della sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, un record che conferma la straordinaria longevità del fuoriclasse argentino. A quasi 39 anni l'attaccante guiderà ancora una volta la selezione nella difesa del titolo conquistato in Qatar nel 2022. Tra le assenze più significative figura quella del giovane talento del Real Madrid, Franco Mastantuono.
1: Vittoria importante per l'Egitto nell'ultima amichevole prima della partenza per gli Stati Uniti. I faraoni hanno superato 1-0 la Russia grazie alla rete di Mostafa Zico nella ripresa. Mohamed Salah non è stato impiegato dal primo minuto dopo essere arrivato in ritardo dal Liverpool. La nazionale africana affronterà ora il Brasile il prossimo 6 giugno nell'ultimo test di preparazione. L'esordio mondiale è fissato invece per il 15 giugno contro il Belgio, nel girone che comprende anche Iran e Nuova Zelanda.
2: Ottime notizie da Parigi per il tennis italiano. Matteo Berrettini ha conquistato il pass per il terzo turno del Roland Garros, battendo in 3-7 il francese Arthur Rinderknecht. Prestazione convincente del romano, che si è imposto con un triplo 6-4 sul centrale Philippe Chatrier. Avanza anche Matteo Arnaldi, autore di una delle migliori vittorie della sua stagione. L'azzurro ha eliminato il greco Stefano Tsitsipas in 4-7, confermando il suo eccellente momento di forma sulla terra battuta.
1: Nelle finali della Western Conference NBA servirà gara 7 per decretare la squadra qualificata all'ultimo atto. San Antonio ha infatti dominato Oklahoma City con il punteggio di 118-91, riportando la serie in perfetta parità sul 3-3. Grande protagonista ancora una volta Victor Wembanyama con 28 punti e 10 rimbalzi. Gli Spurs, guidati da un gruppo giovanissimo, sono ora ad una sola vittoria dall'accesso alle finali NBA. Dall'altra parte ci saranno i New York Knicks, già qualificati e in attesa di conoscere il proprio avversario. È tutto anche per l'informazione sportiva, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: prima spot. Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

La NATO condanna l'attacco del drone russo contro un edificio in Romania e assicura difenderemo ogni centimetro del territorio alleato. Trump frena ancora sull'intesa con l'Iran. Banca Italia avverte, l'economia italiana perde slancio e servono più unità e rapidità d'azione in Europa. Istat, occupazione massimi dal 2004, disoccupazione a livelli più bassi degli ultimi 22 anni. Arrestato a Torino un latitante ricercato da oltre 2 anni dopo una lite in appartamento. Allo Spallanzani, la dottoressa di Medici Senza Frontiere esposta al virus Ebola in Congo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, la NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, afferma che la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
2: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In una intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
1: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
2: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
1: La cronaca era latitante: da oltre 2 anni l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenza e false attestazioni a pubblico ufficiale.
2: È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi e le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione, coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
1: E chiudiamo con lo sport, il basket. La Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'ingaggio del tecnico campione d'Europa con la Nazionale Under 20, che ha firmato un accordo biennale. Napoletano, 42 anni, Rossi ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Napoli Basket prima dell'esperienza a Rieti e Scafati. Con la formazione campana ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Ora la nuova sfida sulla panchina di Trento, con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita della società nelle prossime stagioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:05. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
14: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già la metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla

0: è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche, locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperà rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia. In Umbria, nelle aree interne del Lazio, lungo il versante tirrenico compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto. Dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Dopo la disfatta di ieri con la sconfitta di Yannick Sinner dopo il malore per mano di Juan Manuel Cerundolo, nessun italiano oggi sui campi del Roland Garros. A compensare la delusione, la vittoria di Matteo Berrettini e di Matteo Arnaldi, il calcio sarà Massimiliano Allegri, il successore di Antonio Conte. Sulla panchina del Napoli manca ancora l'ufficialità, ma negli ambienti la decisione è data per assunta. Davide Frattesi si avvicina all'addio all'Inter, eselli il giorno del ricordo per sempre nei nostri cuori. Con questo post la Juventus ha voluto celebrare il 41esimo anniversario della tragedia. Lionel Messi sarà il capitano dell'Argentina per i mondiali 2026. Poi il basket: San Antonio domina Oklahoma e resta in corsa nelle finali NBA. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la disfatta di ieri con la sconfitta di Jannik Sinner, dopo il malore per mano di Juan Manuel Cerúndolo, nessun italiano oggi sui campi del Roland Garros. A compensare la delusione, la vittoria di Matteo Berrettini nella sessione serale, l'azzurro ha superato il francese numero 22 del seeding Arthur Rinderknecht in 3-7, 6-4, 6-4, 6-4, il punteggio a favore del tennista romano che approda al terzo turno del torneo parigino. Anche Matteo Arnaldi è approdato al terzo turno, il tennista azzurro ha superato il greco Stefano Tsitsipas in 4 set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-3, 6-2. Il calcio sarà Massimiliano Allegri, il successore di Antonio Conte, sulla panchina del Napoli. Manca ancora l'ufficialità, ma negli ambienti la decisione è data per presa. La risoluzione consensuale del contratto di Vincenzo Italiano con il Bologna aveva fatto ipotizzare ieri che vi fosse una correlazione con i contatti che il tecnico, nato in Germania, aveva avuto nei giorni scorsi con i dirigenti del Napoli e con lo stesso presidente, ma così pare non sia. Allegri sarebbe considerato da De Laurentiis il tecnico più adatto a raccogliere l'eredità di Antonio Conte, sia per il palmarès sia per la maggiore abitudine rispetto a Italiano a frequentare palcoscenici internazionali. Davide Frattesi si avvicina all'addio all'Inter, il servizio della redazione.
2: Dopo due stagioni in nerazzurro, il centrocampista romano sembra destinato a cambiare squadra per trovare maggiore continuità dopo un'annata vissuta spesso ai margini. Nonostante alcuni gol pesanti in Champions League, il classe 1999 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio stabile, prima con Simone Inzaghi e poi con Christian Kivu. L'Inter valuta il giocatore tra i 20 e i 25 milioni di euro e potrebbe utilizzarlo come contropartita tecnica in due trattative molto importanti. Sul tavolo ci sono infatti i nomi di Marco Palestra dell'Atalanta e di Manu Koné della Roma, due profili considerati prioritari per il futuro della squadra.
1: Eselle il giorno del ricordo per sempre nei nostri cuori con questo post. La Juventus ha voluto celebrare il 41esimo anniversario della tragedia avvenuta in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra i bianconeri e Liverpool, con la scomparsa di 39 persone allo stadio di Bruxelles. Anche il Torino si è unito nel ricordo. Il 29 maggio 1985, una ferita indelebile nella storia del calcio europeo. Oggi ricordiamo le 39 vittime della tragedia dell'Eisel, si legge sul profilo X del club granata del presidente Urbano Cairo. Lionel Messi sarà il capitano dell'Argentina per i mondiali 2026, il servizio della redazione.
3: L'annuncio è arrivato dal commissario tecnico Lionel Scaloni, che ha presentato la lista dei 26 convocati. Per Messi si tratterà della sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, un record che conferma la straordinaria longevità del fuoriclasse argentino. A quasi 39 anni, l'attaccante guiderà ancora una volta la selezione nella difesa del titolo conquistato in Qatar nel 2022. Tra le assenze più significative figura quella del giovane talento del Real Madrid, Franco Mastantuono.
1: È finita 1-0 la partita amichevole premondiali disputata al Cairo tra Egitto e Russia, nazionale sospesa dal 2022 da tutte le competizioni FIFA e UEFA. Il gol decisivo è stato segnato da Mostafa Zico nel secondo tempo, assicurando una vittoria che infonde fiducia ai faraoni e sole due settimane dall'esordio nella fase a gironi dei mondiali. Ahmed Sayed, detto Ziso, aveva sostituito all'ultimo momento Mohamed Salah, là, arrivato in ritardo da Liverpool. Il basket: San Antonio domina Oklahoma e resta in corsa nelle finali NBA dopo il KO subito in gara 5. Di fronte alla possibile eliminazione, gli Spurs hanno reagito battendo i Thunder 118-91, portando la serie sul 3-3. Ora sarà decisiva gara 7 per stabilire la finalista della Western Conference. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:03. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: la tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
7: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
6: FM World, powered by 22HBG.
8: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: 3 per te. 3 canzoni scelte da te. Buon ascolto.
1: Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri e come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

e ricomincio qui. Ma poi mi incarto sempre, non riesco più a parlare davanti ad occhi neri che mi fanno viaggiare.

0: 하세요.
1: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già alla metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche, locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: 3 per te.

0: Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito nella notte un edificio residenziale in Romania. Sempre nella notte un altro drone russo è precipitato su un mercantile turco salpato dal porto ucraino di Odessa. L'alleanza del Nord Atlantico ha condannato la sconsideratezza di Mosca durante la posizione dell'Unione Europea e del governo italiano. Potrebbe essere finalizzata a ore l'intesa tra Iran e Stati Uniti. Caporalato lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà e poi scelte i 5 finalisti del premio Campiello giunto alla 64esima edizione tra poco.
1: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Dopo l'impatto è scoppiato un incendio e diverse persone sono rimaste ferite. L'episodio è avvenuto poco prima delle 3 della notte scorsa, mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave responsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Sempre nella notte un altro drone russo è precipitato su un mercantile turco salpato da poco dal porto ucraino di Odessa. A bordo sarebbe scoppiato un incendio. 2 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. L'Alleanza del Nord Atlantico ha condannato la sconsideratezza di Mosca alla NATO, ha dichiarato la portavoce della NATO Elison Hart sui social media. Continuerà a rafforzare le misure e le difese contro tutte le minacce, comprese i droni. Il segretario generale dell'Alleanza Mark Rutte è in contatto con le autorità rumene. Dura anche la posizione dell'Unione Europea e del governo italiano. Sentiamo.
2: La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
1: Ci spostiamo nel Golfo adesso, dove potrebbe essere finalizzata ora l'intesa tra Iran e Stati Uniti. Con l'Iran, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance, abbiamo compiuto molti progressi. È molto chiaro che, ha aggiunto, gli iraniani vogliono un accordo e vogliono aprire lo stretto di Hormuz. Il servizio della redazione.
3: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In una intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
1: In Italia adesso lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Cadel Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano. Il rogo che sta interessando la località Punta Sapala de Ametiu ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di 2 persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme che stanno bruciando la macchia mediterranea, in corso l'intervento del corpo forestale con il supporto di 2 elicotteri provenienti dalle basi operative di Villasalto e Fenosu. Voltiamo pagina. In chiusura, sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione sarà composta da L'immensa distrazione di Marcello Fois, Storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, La vita sempre di Elena Barvello, La ragazzina di Valeria Parrella e Lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ugyan Goda Nadesha per Acqua Sporca, edito da Einaudi. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:01. Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto.
6: Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Prima spot.
11: La tua giornata sarà pesante come al solito?
12: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
11: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
12: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
11: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
12: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
11: Ampio parcheggio custodito.
13: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
14: Pronto? Chi parla?
13: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua

0: oppure
1: udite udite signore e signori,
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità, la pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità, facile, semplice, sicura.
3: Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Romania, ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città vicina al confine con l'Ucraina. Immediata anche la ferma condanna da parte della NATO. Intanto arriva la replica di Mosca, la chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia, la risposta non tarderà. In Medio Oriente gli aggressori israeliani continuano l'avanzata in Libano. L'economia, arrivano segnali positivi dal mercato del lavoro italiano. Scontro tra uno scuolabus e un'auto, feriti 8 bambini. E poi è iniziato l'esodo del ponte del 2 giugno. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona serata e ben ritrovati dalla redazione. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città della Romania vicino al confine con l'Ucraina. Immediata anche la ferma condanna da parte della NATO e il servizio della redazione.
2: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato.
1: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. In Medio Oriente adesso, dove gli aggressori israeliani continuano l'avanzata in Libano, ci sono risultati molto impressionanti. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani, hanno conquistato le alture dominanti, operiamo anche a Beirut, nella Beka, lungo tutto il fronte e stiamo infliggendo duri colpi a Hezbollah, ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in visita alla divisione 36 dell'IDF al confine settentrionale. In Italia arrivano segnali positivi dal mercato del lavoro italiano e il servizio della redazione.
3: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche del 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
1: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo, che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera e un SUV. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tra i feriti risultano anche 2 docenti, i 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. 2 bambini sarebbero in condizioni serie. Ultima pagina in chiusura, il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì 2 giugno sono infatti attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia i viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, Renico e Adriatico. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:04. Prima spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, ben trovati. Ci sono notevoli disagi sulla tangenziale di Napoli, dove un incidente provoca code per diversi chilometri tra Capo di Chino e l'uscita Arenella in direzione di Pozzuoli. Poi per traffico abbiamo code tra Fuorigrotte e Arenella, in questo caso verso l'aeroporto di Capo di Chino. Decisamente trafficato il tratto partenopeo dell'Autosole, interessato da rallentamenti con code a tratti tra San Giovanni a Teduccio e l'uscita di Acerra a Fragola nelle due direzioni. Traffico congestionato nel nodo di Salerno, sulla 2 del Mediterraneo, code da Lancusi all'uscita di Salerno Porto. Poi abbiamo incolonnamenti anche sulla 3 Napoli Pompei Salerno tra Salerno Porto e il bivio per Avellino. Sulla tangenziale di Salerno, incolonnamenti tra l'uscita Torrione e Sala Bagnano e il bivio per la A2 del Mediterraneo. Sulla statale 18 Tirreno Inferiore, incolonnamenti tra Battipaglia Bellizzi e Ponte Cagnano. Passiamo sulla 16 Napoli Canosa Bari. Qui abbiamo rallentamenti con code tra Avellino e Benevento in direzione di Bari. Vi sono dei lavori. I lavori sono in programma questa notte sulla tangenziale di Napoli tra la mezzanotte e le 6, chiusura dello svincolo Arenella per entrare in tangenziale nelle due direzioni. Lavori notturni anche sulla statale 7 Bisterra di lavoro tra le ore 21 e le ore 6:30. Chiusura della strada per un tratto di 5 km tra Taverna Nuova e il casello autostradale di Pomigliano d'Arco nelle due direzioni. Giornata difficile quella di oggi per chi si sposta in treno a causa di uno sciopero di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base che coinvolge il personale del gruppo Ferrovie e Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori. Le agitazioni terminano alle 21 di questa sera, treni regionali comunque garantiti dalle 18 alle 21. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: informazione. Prima meteo.
1: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già alla metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche e locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico, compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: You had the cards, I must admit. You were awful smart.
1: Le autorità europee sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, lo ha affermato in un post su X il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, accordo tra Budapest e Bruxelles per lo sblocco dei fondi europei congelati per 16 miliardi di euro. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. L'economia italiana continua a mostrare segnali di tenuta, ma sta perdendo slancio, il messaggio lanciato dal governo. Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Stromboli, flusso lavico dall'area craterica, un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo la notte scorsa. Tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona serata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le autorità europee sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Lo ha affermato in un post su X il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. Cittadini dei paesi dell'Unione, siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito, ma sapete a chi chiedere spiegazioni, ha minacciato Medvedev dopo le reazioni europee al drone russo caduto in Romania. L'accordo raggiunto tra Budapest e Bruxelles per lo sblocco dei fondi europei congelati ammonta a circa 16 miliardi di euro. Lo ha annunciato il primo ministro ungherese Peter Magyar nel corso della conferenza stampa con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Questi fondi europei contribuiranno a rilanciare l'economia. Abbiamo concordato tutti i passaggi necessari per consentirne lo sblocco, ha indicato Magyar. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente guarito ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso, ha dichiarato ai giornalisti un referente dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso. L'economia italiana continua a mostrare segnali di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'Assemblea dell'Istituto, il servizio della redazione.
2: Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
1: Un nuovo flusso lavico che fuoriesce dall'area crateria nord, attivo da questa mattina sullo Stromboli, si sviluppa nella porzione medio-alta della Sciara del Fuoco. Contestualmente prosegue l'ordinaria attività stromboliana dalle aree crateriche nord e centro-sud con un'intensità variabile. Lo spattering dell'area crateria nord è quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania. Dal punto di vista sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico si attesta attualmente nella fascia dei valori medi. L'attività effusiva è tornata a svilupparsi a meno di 24 ore dalla cessazione della precedente, iniziata il 26 maggio. L'ultima pagina, un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo la notte scorsa, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. Un video pubblicato dal canale YouTube NASA Space Flight, che trasmette in streaming lanci spaziali dalla Florida, mostra l'accensione dei motori del razzo seguita da una violenta esplosione. Nell'incidente non ci sarebbero stati feriti. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:01.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Prima spot.
14: La tua giornata sarà pesante come al solito?
15: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
14: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
15: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
14: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
15: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
14: Ampio parcheggio custodito.
16: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
17: Pronto? Chi parla?
16: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
18: Udite, udite, signore e signori!
16: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
19: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
16: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Bentrovati ad ascolto, ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Omicidio a Mignano, ridotta la pena al comando, rogo al Teatro San Nazaro, al via le perizie, donna aggredita dal padre a Ischia, resta grave. Allegri ad un passo dalla panchina del Napoli, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Ridotta dall'ergastolo a 30 anni di reclusione la condanna per i componenti del comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano, del tentato omicidio del figlio Pasquale avvenuti nel 2019 davanti ad una scuola per l'infanzia di San Giovanni a Teduccio a Napoli. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli nei confronti di Pasquale Ariosto, Ciro Rosario Terracciano, Umberto Longo e Giovanni Salomone. Sono iniziati gli accertamenti tecnici disposti dalla Procura di Napoli per chiarire le cause dell'incendio che lo scorso 17 febbraio ha devastato il Teatro San Nazzaro. Gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati il gestore del teatro, Salvatore Vanorio, e un operaio addetto alla manutenzione per l'ipotesi di incendio colposo. Le verifiche affidate ai Vigili del Fuoco, con il supporto di esperti di altri comandi provinciali, si concentreranno soprattutto sul palco e sul sottopalco. Restano gravi ma in miglioramento le condizioni della donna di 36 anni brutalmente aggredita dal padre a Forio d'Ischia. La paziente ha lasciato il reparto di rianimazione dell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno ed è stata trasferita in chirurgia. Respira autonomamente ed è cosciente dopo il delicato intervento al fegato subito nelle ore successive all'aggressione. Per il padre violento resta confermata la custodia cautelare in carcere. Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Manca soltanto l'ufficialità dell'accordo biennale con il club azzurro, ma la scelta del presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe ormai definita. Nelle ultime ore erano circolate ipotesi su Vincenzo Italiano, ma la pista si sarebbe raffreddata definitivamente. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:02. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

sguardo, ma sento arrivare la notte polare quando mi sta intorno. Sembra di stare nell'era glaciale dal freddo che sento. Faccio fatica a pensare, perciò a dire quello che penso.

0: Prima Meteo.
1: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già alla metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche, locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico, compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

normale, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: l'annuncio di Trump, il blocco navale di Hormuz sarà revocato a breve, la decisione finale. Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna hanno raggiunto una posizione comune sul pacchetto per l'integrazione e la vigilanza dei mercati finanziari proposto dalla Commissione europea. L'economia italiana continua a mostrare segnali di tenuta, ma sta perdendo slancio. È il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'assemblea dell'Istituto. A Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, sono 19 feriti dell'incidente occorso ad uno scuolabus che era diretto verso la borgata costiera. Di undicenne tenta di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma viene bloccato prima di riuscire a ferirlo. E poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Potrebbe essere annunciato domenica l'accordo tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto, riaprire lo stretto di Hormuz e mettere fine al programma nucleare iraniano. Trump dice ora nella Situation Room per la decisione definitiva. Il presidente americano aggiunge: estrarremo uranio e lo distruggeremo con Teheran e AIEA. Ma Teheran frena: controlliamo noi Hormuz, Trump prende solo batoste, la Cina può essere garante dell'intesa. Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna hanno raggiunto una posizione comune sul pacchetto per l'integrazione e la vigilanza dei mercati finanziari proposto dalla Commissione europea, individuando 6 priorità per i negoziati in Consiglio e rilanciando l'obiettivo di un'unione del risparmio e degli investimenti. E quanto emerge dal documento congiunto firmato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e dagli altri 5 ministri delle finanze e dei 6 big dell'Unione europea che si sono riuniti a Berlino nel formato E6. L'economia italiana continua a mostrare segnali di tenuta, ma sta perdendo slancio, è il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'assemblea dell'Istituto del Servizio della redazione.
2: Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
0: A Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, sono 19 i feriti dell'incidente occorso ad uno scuolabus che era diretto verso la borgata costiera. Il mezzo si è scontrato con un SUV e si è coricato sul lato. A bordo viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello con i loro docenti, accompagnati da assistenti della servizio comunale. 14 bambini rimasti feriti, 2 in condizioni più gravi, l'autista dello scuolabus, 2 insegnanti, un genitore che stava accompagnando i ragazzi e il conducente dell'autovettura. Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a farlo. Protagonista dell'episodio, uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni, avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere e poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Lo sport: Fabio Di Gianantonio mette tutto in riga nel venerdì al Mugello, prima già nelle FP1, l'Alfieri VR46 si è ripetuto in prequalifica sputnandola su Francesco Bagnaia per 91 millesimi, terzo Enea Bastianini che ha piazzato la zampata nel finale inserendo la KTM del team Tech 3 davanti a Morbidelli e Aldeguer. Segue Marc Marquez in sesta posizione, a 2 decimi dalla vetta il pilota ufficiale Ducati si è messo alle spalle le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, accreditate rispettivamente della 7ª e 8ª posizione. Il ciclismo: Sepp Kuss vince il tappone dolomitico del Giro d'Italia, la 19ª frazione da Feltre ai Piani di Pezzè. Dopo una giornata in fuga, lo statunitense arriva davanti a Derek G e a Giulio Ciccone che si prende la maglia azzurra di miglior scalatore. Tra gli uomini in classifica controlla il vantaggio Jonas Vingegaard, mentre Jay Hindley scavalca al terzo posto Timen Arensman. Abbiamo terminato, buona serata.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 20:02.
3: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 8.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Eugenio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 5.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 3.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, bentrovati. Resta intenso il traffico sulle principali direttrici della Campania. Ci riferiamo al tratto partenopeo della A1 Roma-Napoli, alla Caserta Salerno e alla A2 del Mediterraneo. Sulla Caserta Salerno code tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino in direzione di Salerno. Sulla tangenziale di Napoli permangono code tra le uscite di Doganelle e di Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Abbiamo poi code d'attesa all'ingresso di Corso Malta per chi proviene da Poggio Reale. Incidente sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno. Attenzione, code tra il bivio di San Giovanni a Teduccio e l'uscita di San Giorgio a Cremano in direzione di Salerno. Sulla statale 18 Tirreno Inferiore, coda a tratti tra Battipaglia e Pestum in quest'ultima direzione. Lavori notturni sulla tangenziale di Napoli tra la mezzanotte e le 6, chiusura dello svincolo di Arenella per entrare in tangenziale nelle due direzioni, sia verso Pozzuoli sia in direzione di Capodichino. Lavori notturni anche sulla statale 7 Bisterra di lavoro tra le ore 21 e le ore 6:30, chiusura della strada per un tratto di 5 km tra Taverna Nova e il casello autostradale di Pomigliano d'Arco nelle due direzioni. E quella di oggi è una giornata difficile anche per chi si sposta in treno a causa di uno sciopero di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base e che coinvolge il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori. Le agitazioni terminano alle ore 21 di questa sera, treni regionali comunque garantiti. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già alla metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà più lentamente. Dalla sera è previsto un generale ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Al centro il transito di velature sarà accompagnato da una crescente instabilità. Le prime precipitazioni interesseranno già dalle prime ore le coste toscane e i rilievi nord-occidentali della regione. Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e favorirà la formazione di rovesci temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine, soprattutto su Toscana e Lazio, e in misura minore sull'Umbria e sulle aree appenniniche limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche e locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma Toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria Ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle

0: zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Numero 1.

0: Naughty, naughty.
1: Prima Radio, musica e magiche atmosfere fino al nuovo giorno.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Prima radio, musica e magiche atmosfere fino al nuovo giorno.
2: Ok, voglio che stai molto attento adesso.
3: Ok.
2: Voglio che chiudi gli occhi, pensa al posto dove vorresti essere in questo momento.

0: Bentrovati all'ascolto, ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Omicidio Mignano, ridotto la pena al comando, rogo al Teatro San Nazaro, al via le perizie, donna aggredita dal padre a Ischia, resta grave. Allegri ad un passo dalla panchina del Napoli, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio. Musica e magiche atmosfere fino al nuovo giorno.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Ridotta dall'ergastolo a 30 anni di reclusione la condanna per i componenti del comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano, del tentato omicidio del figlio Pasquale avvenuti nel 2019 davanti ad una scuola per l'infanzia di San Giovanni a Teduccio a Napoli. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli nei confronti di Pasquale Ariosto, Ciro Rosario Terracciano, Umberto Longo e Giovanni Salomone. Sono iniziati gli accertamenti tecnici disposti dalla Procura di Napoli per chiarire le cause dell'incendio che lo scorso 17 febbraio ha devastato il Teatro San Nazaro. Gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati il gestore del teatro, Salvatore Vanorio, e un operaio addetto alla manutenzione per l'ipotesi di incendio colposo. Le verifiche affidate ai vigili del fuoco, con il supporto di esperti di altri comandi provinciali, si concentreranno soprattutto sul palco e sul sottopalco. Restano gravi ma in miglioramento le condizioni della donna di 36 anni brutalmente aggredita dal padre a Forio d'Ischia. La paziente ha lasciato il reparto di rianimazione dell'ospedale Rizzoli di Lacquameno ed è stata trasferita in chirurgia. Respira autonomamente ed è cosciente dopo il delicato intervento al fegato subito nelle ore successive all'aggressione. Per il padre violento resta confermata la custodia cautelare in carcere. Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Manca soltanto l'ufficialità dell'accordo biennale con il club azzurro, ma la scelta del presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe ormai definita. Nelle ultime ore erano circolate ipotesi su Vincenzo Italiano, ma la pista si sarebbe raffreddata definitivamente. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:02.

0: senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Prima radio, musica ed informazione.
14: È un mondo difficile.

0: Prima Meteo.
1: Bentrovati con le previsioni meteorologiche previste per la giornata odierna. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione cambierà rapidamente nel corso della mattinata. Le nubi aumenteranno velocemente, dando origine a rovesci e locali temporali che interesseranno inizialmente il Piemonte, per poi estendersi a gran parte della pianura padana. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già alla metà giornata sulle aree pianeggianti, mentre su Alpi e Appennini il miglioramento arriverà

0: limitrofe. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Sulla Sardegna il tempo sarà generalmente buono, ma nelle ore più calde potranno svilupparsi temporali di calore nelle zone interne, in attenuazione nel tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia la mattinata si aprirà con condizioni in prevalenza serene, fatta eccezione per qualche nube bassa lungo le coste tirreniche e locali riduzioni della visibilità. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Calabria meridionale e Sicilia, dove si svilupperanno rovesci e temporali, in particolare nelle aree interne montuose. Qualche breve fenomeno sarà possibile anche sulle zone costiere e marine di Campania e Basilicata. In serata il tempo migliorerà ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Toscana e Sardegna, mentre tenderanno a diminuire sul resto del centro-nord e sulla Puglia. Le massime aumenteranno tra bassa Lombardia ed Emilia, in Umbria, nelle aree interne del Lazio e lungo il versante tirrenico compreso tra Campania e Calabria. In diminuzione invece al nord, sulla Maremma toscana, nel Lazio, in Puglia, sulla Calabria ionica, in Sicilia e nella Sardegna orientale. I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadrati settentrionali, con rinforzi da nord-est sulla Puglia, sulla Calabria ionica e lungo le aree appenniniche centro-meridionali. Deboli e variabili altrove, salvo rinforzi locali nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, risulteranno localmente mossi l'Adriatico meridionale, lo Ionio centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia, con quest'ultimo in attenuazione dal pomeriggio. Generalmente poco mossi gli altri bacini, mentre il Tirreno settentrionale e l'Alto Adriatico tenderanno a diventare quasi calmi dalla tarda serata. Grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

ma te lo dimentichi. Sì, forse perché ti mando in estasi. Non mi sai dire no. Doveva essere l'ultima, ma ora sono l'unica.